0: Nando da fono non deke luka mbonga asi nando ni penze mbonga balota nando nuse. Zokona mbati tambora mbati tene kusinga na mbageti konkasaya.
1: Singote, singote, oli.
0: Na munga mboko chibolivis masamba ifaliswanda wasi ke inga tonga na yen, siak bongo molongo na kitambora ka.

0: Adesso i goci te ne va a Bolivis ma samba ya namba gechi con casa ya ndali che con molongo Bolivis. Ala ke mai.
1: Fare solo con

Gozo. Est-ce que Mwinga Gozo? Quoi, Betcha Wabi Africa? Gozo Bawa? Gozo. Mais Gozo.